che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva. Adesso brucia.

che ha dato il suo profumo ad ogni fiore. L'estate che ha creato il nostro amore.

0: qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, metti di sopportarti, vai.
1: Slušali ste Klub 2 koji su za vas realizovali Tanja Kosanović, Stefan Petrović, Goran Ivković, Ivana Mandić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.